decide lo favore. Si è incontrata le regine, che mi sono già scordato, e non avevo proprio più.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutta o più mi accoglierai.

tal più ti troverò insieme a quella che ha preso il posto mio. E allora